0: Croazia.
1: Siamo ricchi e poveri.
2: Acapulco, sdraiati insieme sotto al sole.
1: Siamo felici che le nostre canzoni si possono ascoltare sulla seconda rete di Radio Croazia.
0: Seguite sempre Music Pub su HR2, la migliore trasmissione con i brani più belli della musica italiana.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.